si anda di luma, ai adezzi di lusca, sa pala la borbine, sa cogia nel caipire, sa già non te bristalla, ad alla zina fusca, sa pala la borbine.